stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulia e Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che sta.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Ci credete se vi dico che sono le 6? Buongiorno.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Graduale miglioramento del tempo nel corso di questo venerdì sull'Emilia Romagna. Tornano delle belle schiarite, sì, qualche annuvolamento si farà ancora vedere, a ridosso dell'Appennino sarà possibile ancora qualche acquazzone, sarà così anche la giornata di sabato con sì delle aperture ma con qualche residua nuvola. Temperature che rimangono relativamente contenute anche se tornano a guadagnare qualche grado, toccheremo i 25-26, da segnalare però un po' di vento, si fa sentire soprattutto sull'Adriatico. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: È abbassata la temperatura, tira vento e piove. Dei dettagli quali mi servono? Sapere il numero delle goccioline? Cioè, fammi capire. È abbastanza, no? Dei dettagli quali potrebbero essere? Ma hai già detto che è un po' più fresco, quindi bisogna andare a rispolverare tutte le felpe. Felpe che erano state messe via, tanto quest'estate chi le ha usate? Nessuno. Allora bisogna andare a tirare fuori le felpe. Il famoso maglioncino che ti permette la sera di stare fuori o comunque di avere un po' meno o non si può accendere il riscaldamento adesso, non credo che si possa fare ancora, si deve aspettare, no? Cioè ci sono anche delle date per poter accendere il riscaldamento, per cui bisogna tirare fuori le felpucce e cercare di coprirsi come meglio si può, perché comunque effettivamente le temperature si sono abbassate. Mi dicono che tira vento e fin qui uno dice vabbè, ok, stiamo a vedere l'intensità del vento e poi che piove. Poi dice ci sono anche delle particolarità, se le vuoi sapere va bene. Oggi è l'11 settembre, data che mette i brividi solo a pronunciarla. Questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zani. Estate.

bisogna prendere le cose finché ci sono. Stasera non dice no, domani bisogna vedere, bisogna valutare. Era Bob Dabash con Loredana Bertè, non ti dico no, era il 2018 nel mattino di Radio San Marino. Permettetemi in apertura, abbiamo parlato prima di quello che succederà, abbiamo nominato l'11 settembre, che è una data veramente, sono passati 25 anni da quel 2001 dove eravamo tutti incollati davanti alla televisione, io temevo veramente il peggio e ho detto vabbè, ci siamo, questa è la volta buona che anch'io potrò dire ai miei nipoti: in guerra noi facevamo. E invece fortunatamente quella volta lì non è andata proprio, non è scoppiata una guerra, siamo comunque

di nuovo, secondo me, sull'orlo del baratro. Ma questi sono altri discorsi, lasciamoli ai giornalisti, noi stiamo qui per fare altre cose. Permettetemi però in apertura di fare i complimenti al Como, grandissimo Como. Ieri sera ha fatto il suo esordio in Champions League contro il Lipsia e sono usciti i comaschi vincitori con un sonoro 4-1, quindi la squadra di Fabregas sta facendo vedere veramente grandi cose. A questo proposito mi permetto anche di ricordarvi che lunedì mattina alle 8 ritorna Federico Vespa e il Vespaio del lunedì.

Tu sei, 1996 era NEC nel mattino di Radio San Marino. Allora, ogni tanto voi lo sapete che vi diamo dei consigli pratici su come poter investire il vostro denaro o come spenderlo, come sperperarlo, insomma, vedete voi un pochino. Comunque, andrà all'asta un abito che è già stato in vendita tempo fa. Allora, parliamo intanto del Revenge Dress che va all'asta di New York. È il celebre abito nero della vendetta che torna in vendita. È il tubino indossato dalla principessa Diana nel 1994, la sera della confessione di Carlo. Sarà battuto a Sotheby's, parte del ricavato andrà in beneficenza. Pare che comunque periodicamente questo vestito torni comunque sui banchi delle aste o comunque venga venduto ancora, torni in vendita, insomma. Era la sera di giugno del 1994, prese il sembiante di un tubino nero corto, aderente, con una scollatura vertiginosa. Io poi non so se le persone che acquistano, me lo sono sempre chiesto, ma una persona che acquista un abito come questo, per esempio, a parte che non lo pagherà, pagherà come un attico a New York, suppongo che più o meno i costi siano quelli, ma come funziona poi? Lo prende per indossarlo? Cioè ha delle serate mondane che le consentono poi di indossare questo abito, oppure finirà dentro una teca attaccata a un muro o dentro a un qualcosa che dice: vedi, questo è l'abito di Diana e sti...

Scoop, SummerSun su Radio San Marino in questa nostra mattinata insieme. Sono le 6:25, buongiorno. Ha già preso forma la vostra giornata? Avete già fatto la prima colazione oppure avete già sorseggiato il primo caffè di giornata, quello che vi fa da carburante, quello che vi porta poi a spasso per tutta la giornata, per tutta la mattinata, diciamocelo chiaro, perché verso le 10 un altro caffettino ci sta, è vero sì o no? Ci si trova un attimo, si fa un attimo di pausa con i colleghi, si parla del più e del meno, e un caffettino, insomma, ci può anche stare. Io sono Mirko Zanni, questa è Radio San Marino, saremo insieme fino alle 8. Stavo leggendo che a Houston un idraulico ha trasformato la sua passione in un'opera d'arte. Pensate che in 18 anni ha costruito una casa, e fin qui tutto normale, cioè è idraulico, sicuramente qualcosina ha risparmiato, però cosa ha fatto? L'ha ricoperta con tutte le lattine di birra, che sono in tutto 50.000, bevute da lui. Va bene, oggi l'abitazione è un celebre museo che attrae circa 20.000 visitatori all'anno. Insomma, penso che sia rientrato delle spese delle 50.000 lattine. Io stavo pensando, io ho perso il conto. No, 50.000, ma quanto ci arrivi a 50.000 lattine? Io non so neanche se riuscirei a coprire uno specchio con quelle che ho bevuto io. No, uno specchio forse sì, dai. Però insomma, ho perso un po' il conto. Sono quelle cose che ti metti lì e dici, io quanto ne avrò bevute per bacco? Però è bella questa cosa, 50.000 lattine di birra attaccate al muro della casa. Non è male. Siano Spyro adesso.

Siamo arrivati a uno dei momenti più importanti della nostra mattinata, ne avremo altri, poi andremo nel passato, guarderemo a quello che ci è successo anni addietro, ma adesso abbiamo lo sguardo dritto e aperto nel futuro, come diceva il poeta. Guardiamo a quelli che sono i successi di domani, intanto per oggi ve li presentiamo come New Play. Ritorna Fred De Palma con il suo nuovo singolo, questa settimana assoluta novità di Radio San Marino, Ragazzino.

Un racconto molto personale, quello che si nasconde dietro Ragazzino, l'ultimo singolo di Fred De Palma. Poi avremo modo comunque di parlare e di capire le parole di questa canzone molto molto interessante. Adesso proseguiamo sempre sull'onda del sull'onda che è meglio non fate l'onda. Allora va bene, comunque voi sapete che quando arrivano gli Zufolos Vulgaris è tempo di guardare a quello che è la giornata di oggi. Parliamo di oggi, venerdì 11 settembre 2026, è il 254esimo giorno dell'anno, appartiene alla 37esima settimana. Sappiate che alla fine dell'anno mancano soltanto 111 giorni, mentre, se volete sapere quanto manca Natale, a Natale mancano 104 giorni, 18 ore e 25 minuti. Diamo un'occhiata ai santi del giorno, santi Proto e Giacinto, martiri, beato Ludovico IV, l'angravio di Turigna e San Diomede martire. Cosa accadde oggi? Nel 2001, l'abbiamo ricordato anche in apertura, c'è il bruttissimo attentato alle Torri Gemelle alle 8:46 di quel 11 settembre 2001. Mentre nel 1961 nasce il WWF. Diamo un'occhiata ai nati in questo giorno. Nel 1940 nasce Brian De Palma, che è stato un famosissimo giocatore di come si chiama quella di pelota, la pelota basca, che è una specie di tennis, si butta una pallina contro il muro, insomma una cosa molto, lui ha vinto diversi campionati di pelota. Nel 1955 è nato Pupo, è stato un famosissimo giocatore di basket.

vista l'altezza, lui giocava a basket, era anche molto, molto bravo. Nel 1903 invece Theodor Adorno, che lo dice il cognome stesso, dopo si unì anche un altro Adorno, diventarono Adorni, quindi erano due, Adorno è uno, Adorni sono tanti, e quindi era un ciclista, ha fatto il ciclista per un sacco di tempo. Nati sportivi nel 1933, Nicola Pietrangeli, ci ha lasciato da pochissimo, grande tennista, questo bisogna dirlo. Nel 1987 invece nasce Robert Acquafresca, che è un giocatore di, penso fosse di anche di bocce, lui giocava a bocce, faceva girare molto bene queste bocce, faceva proprio, era una cosa molto molto molto brava. Nel 1981 invece nasce Andrea Dossena, che è un ex pilota di Formula 1, di un pilota di MotoGP e un pilota, comunque vabbè, insomma è uno che ha fatto dello sport, anche perché gliel'aveva consigliato il medico, dice lei deve fare dello sport e lui gli ha dato ascolto. Siamo alla Summer Compilation, Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, poi The Weeknd con Save Your Tears, ma subito si parte da Marie Claire Dubaldo con The Rhythm Is Magic.

Save Your Tears, conserva, salva le tue lacrime for another day, che per un altro giorno è The Weeknd, che chiude anche la nostra compilation, le tre canzoni senza interruzioni che praticamente abbiamo come appuntamento. Ne avremo un altro, attenzione, perché prima dei saluti ritroveremo altre tre canzoni senza interruzioni. Allora, è stata fatta una classifica dei film di Nolan e tutti si aspettavano che al primo posto sono partiti dal quello che hanno reputato dal più brutto al più bello. Bene, sappiate che i film in tutto sono 10, dico? Va bene, comunque, tra i film di Christopher Nolan, uno dice sicuramente Odissea sarà tra i primissimi posti, insomma, sarà uno dei film più belli che ha fatto, è senz'altro il più bello. No, assolutamente no, mettetevi comodi, mettetevi tranquilli, perché Odissea occupa semplicemente l'ottavo posto. Molto più in alto sono i Batman, con i vari Batman Beginner, Batman Return, insomma ce n'è un bel po', e il Cavaliere Oscuro, anzi, perché Batman Beginner è un'altra cosa. Va bene, comunque, insomma, dicevo, il Cavaliere Oscuro, il ritorno del 2012, è al quinto posto, mentre il Cavaliere Oscuro del 2008 è al secondo posto. Il film più bello di Christopher Nolan è Inception del 2010. Questo è stato decretato dagli esperti il film più bello di Christopher Nolan. Odissea è all'ottavo.

Siamo arrivati al momento di fare un viaggio nel tempo a ritroso all'interno dei nostri ricordi, tutti naturalmente legati a delle canzoni speciali come quella che sta per arrivare. Protagonista della nostra collection, Tina Turner con Typical Male.

0: Typical Mail 1986, Tina Turner è lei la protagonista del nostro primo appuntamento con i viaggi nei ricordi attraverso la musica, cosa veramente molto molto bella, la nostra collection che a volte fa venire anche la pelle d'oca, come si suol dire, perché comunque noi leghiamo spesso e volentieri i nostri ricordi, anche più belli, ma anche quelli meno belli, a delle canzoni che in quel periodo si ascoltavano molto o che in quel periodo eravamo soliti ascoltare più spesso rispetto alle altre. Bene, sappiate che le collection hanno questo compito, quello di farvi tornare indietro nel tempo e laddove è possibile farvi venire anche un po' di pelle d'oca. Adesso volevo leggervi una notizia che arriva dall'Italia. Frena per non investire un pedone, si lascia scappare un'imprecazione piuttosto pesante, multato con 102 euro dalla polizia locale perché è, insomma, è vilipendio alla religione. Questo è, si è visto attraversare la strada a un certo punto da un pedone che è sbucato dal marciapiede, si è preso paura, non ha frenato, però con un colpo abbastanza di reni veloce è riuscito a schivarlo, era in scooter lui, e quindi è riuscito a 22 anni è riuscito ad evitare l'impatto con il pedone, però mentre andava, insomma, si è lasciato andare ad una versione un pochino non proprio bellissima, gli è sfuggita un'espressione non bellissima. Poco più avanti c'era un vigile che l'ha fermato, che ha detto, 102 euro di multa.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe. Ancora buongiorno da Radio San Marino, sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Graduale miglioramento del tempo nel corso di questo venerdì sull'Emilia Romagna. Tornano delle belle schiarite, sì, qualche annuvolamento si farà ancora vedere, a ridosso dell'Appennino sarà possibile ancora qualche acquazzone, sarà così anche la giornata di sabato con sì delle aperture ma con qualche residua nuvola. Temperature che rimangono relativamente contenute anche se tornano a guadagnare qualche grado, toccheremo i 25-26, da segnalare però un po' di vento, si fa sentire soprattutto sull'Adriatico. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Le 7 e un minuto su Radio San Marino, ancora buongiorno, bentrovati, io sono Mirko Zanni, ho il piacere di accompagnarvi fino alle 8, poi vi lascerò nelle mani di Anna Gaspari che come sempre la mattina ci legge i titoli che compongono le prime pagine dei giornali ed è anche il primo appuntamento di giornata di Radio San Marino con l'informazione. Tra poco vi do io invece un'informazione che è quella più importante perché Curiosity trova strani buchi sul pianeta rosso e la NASA fa spallucce. Non siamo stati noi. Vabbè, comunque ne parliamo tra poco. Intanto arrivano Mark e Cremont.

0: i numeri uno passando qui.
1: Solo i numeri uno.
0: La radio che senti.
2: La radio che senti.
0: Radio San Marino.
3: San Marino.

Mai canzone fu più appropriata. Obsession dal 2002. Sta diventando un'ossessione quella di voler trovare per forza delle tracce di popolazioni extraterrestri che vivono comunque nascoste, non si vogliono far vedere, non si vogliono far trovare. E insomma, anche su Marte adesso la nostra Curiosity, si chiama così, Kill the Cat. No, vabbè, quello è un gruppo musicale, non c'entra niente. Allora, Curiosity ha trovato sul terreno dei piccoli buchi sparsi, fotografati dal rover mentre risaliva la Valle Grande. Vediamo già anche noi, adesso tra un po' ci saranno le vie, le strade, i semafori. L'ampia gola che attraversa gli strati ricchi di solfati nel Monte Sharp. Addirittura c'è il Monte Sharp. Su Marte c'è un monte che si chiama Sharp. La montagna che dormiva al centro del cratere. Non è la prima volta che Marte mostra delle cavità sul suo suolo. Queste però non sanno dare una spiegazione. Allora, Curiosity ha mandato le foto alla NASA. Questi hanno guardato bene le foto, le hanno girate. Dice, forse si guarda da così, forse no, la mettiamo per così. Forse la rigiriamo di nuovo. Insomma, dopo che la foto ha fatto 4-5 giri, si sono messi lì e hanno detto, bruh, che cos'è? Allora, potrebbe essere, per esempio, loro hanno detto che potrebbero essere ciottoli o noduli minerali più resistenti della roccia che restano al loro posto mentre tutto attorno si erode, finché non cedono anche loro e lasciano dietro di sé una piccola cicatrice del terreno. Hanno definito questi piccoli buchi delle cicatrici del terreno. Detto da che cosa? Non lo so.

A me questa canzone fa sempre venire in mente, o i Madness o i Divo, non so se vi ricordate questi gruppi ska, come si chiamavano ai suoi tempi. 1998, Mavericks, Dance Another Way su Radio San Marino, nella nostra mattinata insieme a Mirko Zanni fino alle 8 che sono io. Allora, è stato preso di nuovo di mira un museo sulla Costa Azzurra. Questa volta hanno preso di mira il museo Renoir in Costa Azzurra. Due ladri entrano all'alba, quindi con le luci, non hanno dovuto manco usare le torce perché le pile costano e quindi il ricavato sarebbe insomma all'alba sono entrati, hanno rubato quattro dipinti, però uno gli è caduto come insomma anche gli altri che andarono al Louvre, quando sono usciti hanno perso di tutto, hanno perso di ogni, insomma hanno seminato mezza Parigi per cose preziose. Anche a questi è caduto un quadro, cioè proprio non ce l'hanno fatta a portarli via tutti e quattro. Che devo fare? Sono quattro, li dobbiamo portare via. No, niente, uno è caduto, l'hanno dovuto lasciare per terra, fortunatamente è stato recuperato in tempo record ed è stato riportato all'interno del museo. Sono entrati da una finestra e hanno portato via quattro tele proprio di Renoir. Ora io dico, io non saprei distinguere una tela da Renoir, non li so distinguere io i dipinti, io non potrei mai fare queste cose, come non potrei mai gestire un museo. Che devo fare? Non le so fare.

Selena Gomez, Benny Blanco, Sunset Boulevard dal 2025, noi abbiamo ritrovato all'interno della nostra mattinata insieme. Allora, c'è una famosa telenovela che andava di moda negli anni, mi sembra, fino agli anni 70, inizio anni 80, insomma, una delle primissime telenovele brasiliane che arrivavano sulle nostre televisioni, ed era Anche i ricchi piangono. Credo che sia tornata in giro, perché ho visto da qualche parte un titolo simile o comunque qualcosa di simile, mi sembra di aver visto in televisione che ci fosse. È tornata questa commedia. Mi viene in mente questo titolo ogni qualvolta leggo un articolo di giornale come quello che riguarda Sandra Bullock che torna al cinema dopo 4 anni. Priorità ai miei figli, ha fatto la scelta, insomma, Anche lì che piangono, nel senso che deve fare una scelta tra la famiglia, tra i figli e il lavoro. L'amata attrice premio Oscar svela come la maternità abbia ridisegnato ogni sua priorità professionale. Quindi a un certo punto ha dovuto scegliere se stare dietro ai suoi figli. Quanti ne ha adesso? 4? No, 4 anni sono gli anni che sono, 4 sono gli anni che sono rimasti, che è rimasta via. Credo che abbia 3 figli, comunque sì, più o meno deve avere 3 figli, grosso modo. Va bene, comunque anche a lei la vita ha posto una scelta, ha detto: o continui a fare l'attrice o continui a portare a casa degli Oscar, oppure ti dedichi alla famiglia e ti dedichi ai figli. Dopo 4 anni ha intravisto la possibilità di tornare a fare il suo lavoro e di tornare a fare il cinema. Noi ne siamo più che felici e più che contenti, e quindi ritorna a essere un'attrice. Fantastica Sandra Bullock. Adesso Gaia.

Gaia con Bossa Nostra, e noi adesso è arrivato un altro dei nostri momenti dedicati alle novità, ovvero andiamo a scoprire una delle nostre new play della settimana. Ritorna Miley, con lei è Miley Cyrus. Ve lo dico perché da adesso in avanti si farà chiamare soltanto Miley, ha deciso di eliminare Cyrus dal suo nome, e presenta il suo nuovo singolo Buzz Persuaders, che è praticamente poter staccarsi dagli schemi e ritrovare la propria vita. Successi di domani. Let's go.

Miley con Bass Persuaders, questo è il suo nuovo singolo questa settimana. Tra le novità di Radio San Marino, sicuramente le novità più importanti, quelle che poi diventeranno i nostri compagni di viaggio, ma soprattutto le ritroveremo all'interno della nostra Top 50. Adesso invece diamo un'occhiata a quello che le stelle hanno in serbo per noi nella giornata di oggi. Partiamo dall'Ariete: Mercurio in opposizione inizia a farsi sentire e Urano retrogrado introduce una fase di revisione strategica. Confrontiamoci con punti di vista diversi. Per il Toro invece la Luna nuova in Trigono ci invita ad affrontare progetti. Ottime energie per dare il via a iniziative pratiche e che ci stanno molto molto a cuore. Gemelli, 9 luglio in Vergine, so che vuol dire, seminiamo proposte fresche, che cosa vogliamo? Veder crescere nei prossimi mesi? Scriviamolo nero su bianco e anche in italiano possibilmente. Dalle idee ai fatti il passo oggi è breve. Per il Cancro la Luna nuova favorevole per realizzare proposte legate al benessere. Mercurio però vuole attenzione nelle parole che dobbiamo scegliere con assoluta cura. Leone, la mente è lucida e pronta a cogliere ogni dettaglio. Gli scambi di idee sono fecondi e ci permettono di fare passi avanti nel lavoro. La trasparenza nelle intenzioni apre strade che credevamo troppo complicate. Vergine, 9 luglio nel nostro cielo, ancora. È il momento della dignità e del comando silenzioso. Siamo il punto di riferimento naturale per chi cercherà serietà e metodo. Siamo alla Bilancia, luna nuova in un ciclo si chiude e uno si apre. Con Mercurio nel segno la mente è pronta e le intenzioni che piantiamo oggi hanno radici veramente profonde. Scorpione, con Venere in congiunzione e la luna nuova che getta le basi dei nostri propositi, è ora di avanzare una richiesta professionale che serviamo da settimane. Sagittario, le basi gettate oggi sono molto più solide di quelle di qualsiasi altro giorno del mese. Definiamo una meta con scadenza ben precisa. Per il Capricorno, la luna nuova in Vergine, elaboriamo un progetto per i mesi a venire e fissiamo un traguardo con una tempistica che non subirà proroghe. Siamo all'Acquario, Mercurio in Trigono apre finalmente i rubinetti del profitto. Una nostra idea stravagante trova un finanziatore o un complice molto molto serio. Chiudiamo con i Pesci, la Luna è ancora in opposizione, ma Venere e Marte sono entrambi in Trigono. Le risorse per trasformare le difficoltà pratiche in occasioni ci sono quindi tutte. Noi adesso invece siamo nella Summer Compilation all'interno Safe con Parlare d'Amore.

Milo oppure Jennifer Lopez, chiamatela un po' come vi conviene. Comunque, a chiudere la nostra compilation Let's Get Loud, canzone che ci riporta al 1999. Quante volte vi sarà successo nella vita di sentire le famose frasi "è nel dolore che si cresce, sbagliando si impara, è perché sono gli errori che ti fanno capire"? Allora, c'è uno studio australiano che è uscito qualche tempo fa che dice che invece non è assolutamente vero, perché hanno fatto questo studio ed è la ricerca di una università di Sydney che evidenzia come ci sia quasi sempre una percentuale non così infinitesimale di persone che continua comunque a scegliere l'opzione sbagliata anche dopo averne compreso le conseguenze. Ok? Quindi so che è sbagliato, però ci provo questa volta. È un po' come andare a vedere un film di cowboy sperando che la sera dopo lo vai a rivedere e vincano gli indiani, più o meno, no? Funziona più o meno in questo modo. Va bene, comunque la prossima ricerca dell'università sarà sul male minore, suppongo. A questo punto uno dice "mi scuso" dicendo "vabbè, comunque ho scelto il male minore", e loro ci fanno un altro studio. Quanto è piccola

0: la vita.
1: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
2: E noi invece torniamo al 1980. La canzone che sta per arrivare fu scritta nell'estate dell'anno prima, nel 1979, la musica più che altro, nell'intento di scrivere qualcosa di inconsueto da inserire poi nell'album Vivo da Re dei Decibel. Enrico Ruggeri sentì la musica e impiegò pochissimo tempo a scrivere il testo. Protagonista della nostra collection, i Decibel con Contesta. Insieme a noi.

Decibel con Contessa dal 1980, i protagonisti della nostra collection. Tra le altre cose arrivarono in finale anche al Sanremo di quell'anno, che fu un Sanremo un po' particolare perché furono premiate solo le prime tre canzoni, le altre furono considerate ex aequo, cioè arrivarono tutte allo stesso livello, insomma non fu stilata una classifica come si fa di solito con tutte le canzoni posizione per posizione, e Contessa arrivò in finale quell'anno, non arrivò comunque tra le prime tre, suppongo, perché sennò sarebbe stata citata. Bene, questo era l'ultimo appuntamento della giornata e non della settimana, però, perché attenzione, domani pomeriggio avremo un altro appuntamento intorno alle 15, dalle 15 alle 16:30 saremo nuovamente insieme. Vi lascio con il primo appuntamento di giornata con l'informazione di Radio San Marino, perché tra poco arriverà Anna Gaspari e ci leggerà i titoli delle prime pagine che compongono le prime pagine dei quotidiani che trovate in edicola. Passate una buona giornata con la musica di Radio San Marino, intanto io vi ringrazio della compagnia e vi do appuntamento a domani alle 15. Da Mirko Zanni è tutto, ciao, a domani.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic!
1: Buongiorno, su Radio San Marino sono le 8.
2: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
3: Buongiorno, venerdì 11 settembre, anche oggi insieme per l'appuntamento con Dall'Edicola. Allora iniziamo dando uno sguardo ai quotidiani sammarinesi e dall'informazione di San Marino, che titola PSD su BCSM, basta autoreferenzialità, ora servono risultati tangibili. In centro pagina la fotonotizia titolata Accordo UE, entro metà ottobre la firma, operativo nel 2027. In taglio alto, il senso di ogni cosa, l'evento è confermato per la giornata di oggi. Continuiamo con Repubblica.sm, accordo UE, la firma si avvicina, applicazione provvisoria inizio 2027, ora il nodo è il recepimento. Commissione esteri, Bulgaria e arbitrato internazionale, previsto tentativo di composizione amichevole. E ancora per la politica, Francesca Civerchia e Oscar Mina nominati vice capogruppo del PDCS, poi omaggio profondo ad Alex Zanardi, annunciati francobollo e monumento. Per il calcio, campionato, oggi la sfida al vertice Trefiori Domagnano. San Marino dal Corriere Romagna, l'accordo UE entra nel rettilineo finale e la fase decisiva, la firma si avvicina, appuntamento in autunno, illustrati i prossimi passaggi dell'iter dalla sottoscrizione all'applicazione provvisoria prevista nel 2027. Poi SUMS torna meritamente, un sostegno ai giovani talenti, al via l'ottava edizione del concorso dedicato alla formazione d'eccellenza, domande entro il 29 di ottobre. DC, Civerchi e Mina, nuovi vice capogruppo, i due consiglieri sono stati scelti nell'ultima riunione, evidenziata la loro esperienza e capacità. In taglio basso, associazioni, stop al vincolo del 51%, più spazio ai volontari. Continuiamo con il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, foto hard da una minore condannato a 7 anni, il 68enne ha adescato online una 16enne spacciandosi per un giovane. In centropagina la fotonotizia, Loris Bianchi sull'assassino di Pierina, da Silva si riferiva a me, tra virgolette, la frase. E poi in taglio alto, concessioni balneari a Rimini Nord, spiaggia, 38 domande per 27 lotti. Le concessioni avranno la durata di 5 anni, apertura delle buste la prossima settimana. In taglio basso, Riccione, ladri al Marano, due colpi in pochi giorni, cresce l'allarme, rubati soldi, telefoni e alcolici, gli operatori chiedono più sicurezza. L'edizione di Forlì e Cesena, no all'archiviazione, vogliamo la verità, siamo a Forlì, il comitato vittime del fango dopo la richiesta sull'alluvione. In taglio alto, due frazioni cercano salute e sicurezza, siamo a Cesena, quartiere al lavoro per San Carlo e San Vittore, pressing per riavere medici di base, quasi svaniti e semafori pedonali in arrivo. In centropagina la fotonotizia che ci porta a Modigliana, nonnino coltiva marijuana, e in taglio basso a Forlì, Electrolux, siamo tornati indietro, la mara analisi dopo l'incontro tra regione, comune e sindacati. Corriere Romagna, Ravenna, Faenza, Lugo, Imola, il titolo centrale, guerra, le motivazioni, accontentò i proprietari, il veterinario condannato, secondo il giudice eseguì soppressioni irregolari su 10 animali. In taglio alto a Ravenna, omicidio di Porto Corsini, a giudizio, travolto davanti a casa, e di Giacchi fu ucciso dall'auto guidata dal rivale del figlio maggiore. In centropagina la fotonotizia, vandali al ponte degli Allocchi, memoria sfregiata, e in taglio basso Ravenna chiusa, crollata, il giorno delle difese, sentenza attesa per la prossima settimana. Continuiamo con il resto del Carlino, energia, allarme, inflazione, tassi più alti, salasso mutui. La BCE aumenta il costo del denaro per un prestito da 150.000 euro. Serviranno 126 euro in più al mese. Meloni, puntare sulla produzione di petrolio e gas in Italia. Accise, taglio solo per una settimana. In centropagina la fotonotizia, di Donald Trump, titolata Per un pugno di dollari. Donald Trump sciocca la convention repubblicana di Dallas in vista delle elezioni di midterm a novembre. Se vinciamo darò $5,000 ad ogni americano. Insorgono i democratici, vuole comprare il voto. In taglio alto, pioggia e trombe d'aria, il maltempo fa 2 vittime. Friuli, 83enne muore nel sottopasso allagato, anziana perde la vita nel Senese. E in taglio basso, suicida la figlia di Lea Garofalo, la donna trucidata dall''ndrangheta diventa un simbolo della lotta alle mafie, aveva la stessa età della madre quando fu assassinata. E poi ancora uccisa a 13 anni, pena ridotta, l'ex Aurora fu gettata dal balcone, la madre Meloni intervenga. Ed è tutto per quanto riguarda, scusate, c'è ancora un appuntamento, quello con la Gazzetta dello Sport, che titola Favola Como. Storica vittoria in Champions 4-1, spettacolo e gol, travolto il Lipsia, apre Baturina, da vola passa Illumina, Fabregas, dobbiamo crescere. In taglio alto, che voglia di Sissé, Milano non può farne a meno, anche Mancini lo chiama, domani torna titolare, poi lo aspetta l'Italia che ha il sì di Romano. E poi ancora rimpianti, Roma in Turchia, pari con il Fenerbahce 1-1. È tutto allora per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola, vi ringrazio per l'attenzione, arriva tra poco Roberto Bagazzoli a tenervi compagnia, prima ci sono le previsioni del tempo, mentre l'informazione arriva su Radio San Marino alle ore 11. Buon fine settimana a tutti.
2: Radio San Marino, meteo.
4: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Graduale miglioramento del tempo nel corso di questo venerdì sull'Emilia Romagna. Tornano delle belle schiarite, sì, qualche annuvolamento si farà ancora vedere, a ridosso dell'Appennino sarà possibile ancora qualche acquazzone, sarà così anche la giornata di sabato con sì delle aperture ma con qualche residua nuvola. Temperature che rimangono relativamente contenute anche se tornano a guadagnare qualche grado, toccheremo i 25-26, da segnalare però un po' di vento, si fa sentire soprattutto sull'Adriatico. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: A parte questa esperienza ad Uncinetto che abbiamo fatto io e Anna Gaspari al cambio, anche perché insomma c'era un elastico che sorregge il microfono, poi è troppo lunga da raccontarvela, però insomma ci abbiamo lavorato un po' e siamo riusciti ad averne ragione. Buongiorno, ma quanti di voi sono rimasti emozionati stamattina per indossare la felpina? Io addirittura ero commosso perché ho messo la maglietta della salute, cioè, voglio dire, la t-shirt sì per sembrare stoico, ma è doppio cotone, per cui è una specie di cappotto. E devo dirvi la verità, stamattina all'uscita alle 5 con il cane a Pesaro ci sarebbe stato bene anche un 100 grammi, sì, devo dire la verità, la sciarpetta e il cappello di lana ancora no, ma l'effetto dopo il caldo che abbiamo patito naturalmente è proprio quello, e temo che comunque un pochino le temperature nelle prossime ore tenderanno a salire. Non ve la volevo chiamare questa, però ecco, mettiamola un po' così. Allora ci rinfreschiamo idealmente adesso con la musica di Radio San Marino, cominciamo con Samurai J.

Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli, ben trovati, prepariamoci ovviamente totalmente positivamente, immagino, no? Ecco, al fine settimana, poi magari c'è chi lavora anche più del previsto nel corso del fine settimana. Io non so da dove cominciare stamattina, comincerei, sì, dai.

0: di assolutamente leggero. Soprattutto voglio coinvolgere i fans dei Duran Duran, che a 45 anni dall'uscita del loro album di debutto, la Royal Mail dedica appunto a questo gruppo iconico 8 francobolli da collezione. Nelle miniature create dalla Posta Britannica vengono riprodotte le copertine dei loro dischi, oltre ad un omaggio ai loro concerti, un'ennesima consacrazione per la band culto degli anni 80 che non si ferma mai. A ottobre Duran Duran partono con un tour europeo e nel frattempo stanno ultimando anche un nuovo album. Davvero non si fermano mai, cioè 6 mesi fa erano in tour, devo dire, no? Ecco, per cui sono passati anche per l'Italia e chissà se torneranno. Io mi auguro sempre di sì, perché la mia aspirazione, nonostante io sia stato un fans per esempio degli Spandau Ballet, è poterli vedere dal vivo, sti ragazzotti di una volta. C'è Noemi adesso con Tu cosa fai questa sera?
1: Stare

Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Allora, la storia è questa. Siamo nel 1994, Carlo compare sulla TV inglese e sulla BBC e racconta di essere stato infedele a sua moglie Lady Di. Da lì praticamente rende al mondo un'informazione di cui si parlava da tantissimo tempo, ma fra i corridoi di Buckingham Palace, che il suo matrimonio con Lady Di non andasse a gonfie vele, anzi tutt'altro, che c'erano grandi crisi, si parlava anche di tradimenti, e questo tradimento è venuto a galla ed è culminato poi con un matrimonio, no? Ecco, lui si è risposato con l'oggetto del suo tradimento. Che succede? Succede che Lady Di non si pronuncia. È il giugno del 1994, va ad un incontro davvero importante alla Serpentine Gallery, prendendosi la scena, perché indossa, contro ogni protocollo, un tubino nero super sexy con una scollatura vertiginosa e naturalmente gonna sopra al ginocchio, tacco altissimo ed un girocollo veramente da favola. Insomma, si prende la scena senza dire nulla, e questo abito adesso è, ricordiamo che porta la firma di Cristina Stambolian, che glielo aveva proposto qualche tempo prima, ma lei aveva rifiutato proprio per questione di opportunità, nel senso che era un abito un po' spericolato per la sua, no, immagine, e soprattutto per quello che rappresentava. Bene, si rompe questa sorta di patto, per cui ecco, lei indossa questo revenge dress, l'abito della vendetta, oppure diciamo, no, in un certo qual modo è anche l'abito della rivalsa. Sarà all'asta questo vestito da Sotheby's a New York City a dicembre, per la prima volta dopo quasi 30 anni, quindi insomma sarà un abito di cui si parlerà molto, sarà un abito che catturerà ovviamente l'attenzione dei collezionisti seriali, poi chissà, magari saremo informati anche su quanto avrà reso. Sentiamo adesso a galla Imani Angel Ultranate con Moving to the Sun.

Malika Ayane, detto tra noi su Radio San Marino, fra i new play di questa settimana. È tempo adesso invece di abbandonarci la nostra compilation, ne abbiamo impilate tre. Fra poco sentirete Madonna con Dance Italia, UB40 di Can't Help Falling in Love, subito Alan Sorrenti.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Summer Compilation.

poi in chiusura i B40 Can't Help Falling In Love. Siete su Radio San Marino. A me quest'ultima canzone mi fa un sacco spiaggia, mi fa un sacco sciallamento. Sdraiati su una brandina senza pensare a niente, ecco, magari, che ne so, un momento di colazione vista mare, sai, queste cose un po' romantiche, no? Vacanziere ma romantiche. Non ci sono buone notizie per quanto riguarda i mari italiani, perché a quanto pare, insomma, i dettagli sono veramente agghiaccianti. 156 illeciti, sono più di 6 all'ora. In tutto il 2025 le forze dell'ordine della Capitaneria di Porto hanno accertato 20.490 reati e 36.322 illeciti amministrativi, per un totale di 56.812 violazioni in questa singolare classifica. Il podio è per la Campania in prima posizione, seguita dalla Puglia, dalla Sicilia, e diciamo che fra le prime 10 però risulta anche l'Emilia Romagna, fra le altre cose. Allora, siamo arrivati alle 9:45 minuti. Domani è il suo compleanno, fra le altre cose. Non si fanno gli auguri in anticipo, non è buona creanza, però lo facciamo domani, dai, attraverso le nostre pagine social. Fulminacci con la sua Maledetto Me. Buongiorno, bentrovati, Radio San Marino, Roberto Bagazzoli fino alle 10:00.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare, no.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
6: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
7: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
8: Congresso USL, 18 anni di sindacato, da una parte sola. Dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
3: Siamo arrivati alle 9.53 minuti e questa è Radio San Marino di questo venerdì 11 settembre. Segnaliamo in questo momento 19 gradi qui, ovviamente in città, ecco. E siamo pronti adesso a riscaldarla un po' questa atmosfera, non troppo naturalmente, perché ci sono i Supertramp con Breakfast in America.
4: Rivivi insieme a noi le

Sicuramente considerato il capolavoro dei Supertramp, sicuramente l'album che ha venduto di più nella loro carriera, sicuramente l'album che ce li ha fatti proprio, no, che dire, cementare nel nostro immaginario. Devo dire che giusto ieri pomeriggio, per raccontarvi, no, una forchettata di affari miei, dovevo fare delle cose che richiedevano poca concentrazione e più manualità, ho aperto il lettore CD e mi sono ascoltato proprio Break

trasfasi in America per intero, perché è un album veramente straordinario. Era il 1979 ed erano i Supertramp. Che fate nel weekend? Che programmi ci avete? Ecco, così chiedo per impicciarmi, forse anche, non so, cioè, no. Vabbè, c'ho delle cose da fare io, anche piuttosto importanti, per cui vabbè. Comunque, un consiglio vale sempre, ecco, ha sempre la sua importanza. Io ve ne voglio dare uno assolutamente disinteressato, portateci con voi in qualunque momento della giornata, vi basta accendere la radio, no? Un gesto apparentemente semplicissimo, potete scaricare la nostra app e ascoltarci dal vostro smartphone o magari attraverso il vostro PC o sul DAB, ricordiamo, di Lazio, Piemonte, Liguria e Lombardia. Le opportunità sono davvero tante per ascoltare Radio San Marino e per ritrovarci, perché no, anche domani, perché domani mattina sarò con voi a partire dalle 9.30 fino alle 12. Chiudo con Tiziano Ferro, Cuore Rotto. Passate una buona giornata. Avevo bisogno

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
2: Da Titancoop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, fino al 20 settembre, uva rossa senza semi Fiorfiore Coop, confezione da 750 grammi, a soli 2,48 euro. Per i clienti Fidelity Più, parmigiano reggiano di montagna Cantarelli, stagionatura oltre 24 mesi, sotto vuoto, 600 grammi, a soli 14,80 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino, ricordandoti che con Titancoop compri bene e spendi smack. Ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titancoop è la tua spesa sicura, sempre a dogana, anche la domenica.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
5: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
6: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
7: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Senti, radio. Radio San Marino.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio San Marino.
1: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

0: Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Nonna, sono io. Ho cambiato numero. Ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
4: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
5: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
4: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
6: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: Cerco Wow.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
3: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV, ogni giorno uno spettacolo.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati. Con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa e ci sono più sconti, tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. E per tutti i clienti fino al 20 settembre uva rossa senza semi Fiorfiore Coop, confezione 750 grammi a soli 2,48 euro. E per i clienti Fidelity Più parmigiano, reggiano, di montagna, cantarelli, stagionatura oltre 24 mesi, sotto vuoto 600 grammi a soli 14,80 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre, a dogana, anche la domenica. E ora tre brani non stop con la nostra Summer Compilation, Tommaso Paradiso, la sua Agitare Coca-Cola, Pink and Blow Me, One Last Kiss, si parte con Paul, Celebrity Skin, a tra pochissimo.

0: Bentornati nell'agenda della Radio Che Senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario nella nostra Repubblica. Un weekend di fuoco qua a San Marino partirà tutto questa sera con Fabrizio Moro. Poi vi segnalo anche che domenica, che sarà il 13 settembre, a Borgomaggiore ci sarà uno degli appuntamenti più tradizionali sentiti del castello di Borgomaggiore, il Palio Don Bosco. Ne abbiamo parlato anche in questi giorni, è arrivato alla 36esima edizione e la giornata domenica inizierà sul presto. Ci sarà la messa, poi il pranzo e sotto i portici, e dalle 15:30 in Piazza Grande le sei frazioni del castello di Borgomaggiore che si sfideranno con prove di squadra. Ci saranno tifo e tanta partecipazione, quindi segnatevelo: domenica pomeriggio a Borgomaggiore ci sarà un evento super colorato, 36esimo Palio di Don Bosco. Tradizione, amicizia, competizione, ma soprattutto tanta voglia di stare insieme. Ah, e questa sera Fabrizio Moro, l'ho ridetto, mi sa un po' di volte, ma un grande concerto a San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
2: new play. Sienna Spyro, Great Expectation. So-

0: Giulia e Bresh, Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: ogni giorno alle 16 e in replica alle 20. Stabiliamo un contatto?
1: Non ho capito la domanda.
0: Ma come non hai capito la domanda? È semplicissimo, stabilite un contatto con il programma qui su Radio San Marino?
1: La domanda è solo una. Perché?
0: Ma come perché? Stabiliamo un contatto in summertime.
2: Momento collection, salto indietro nel tempo, andiamo nel 1984, uno dei grandi classici synth-pop britannici, Small Town Boy dei Brusque Beat, un pezzo da pista, racconta la storia di questo ragazzo costretto a lasciare la propria città perché non accettato per quello che è. Small Town Boy era il 1984.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita. Della tua vita.

Takami all'ascolto e naturalmente tutti in pompa magna per questa domenica al Palio Don Bosco qua a San Marino. Però abbiamo detto, sono grandi giornate ricche di eventi e oggi una giornata incredibile al Parco Ausa, avvisiamo tutti, andate a fare un giro, ci sarà anche il live di Fabrizio Moro, parte il Gran Premio, ci sarà il MotoGP, una cosa del genere, con tutto in quel di circuito Red Bull Rimini per San Marino. E domenica avevo detto Palio Don Bosco. Tra poco invece parleremo della mostra del cinema di Venezia, perché ci sono dei titoli veramente molto interessanti e anche degli ospiti a livello musicale che magari hanno fatto le soundtrack di alcuni film che conosciamo bene, e allora parleremo a riguardo. Tra pochissimo arriva anche la nostra redazione con le news, ora Ligabue con la sua nuovissima canzone intitolata Qualcosa per te. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi.

0: Su Radio San Marino alle ore 15, spazio alla nostra redazione con le news.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buon pomeriggio e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo dalla politica. Il governo valuta la successione del generale Faraone cercando un nuovo comandante della gendarmeria tra le fila dell'arma dei carabinieri. Ne ha parlato in commissione esteri il segretario di Stato Luca Beccari. Tra gli altri temi toccati, il bilancio della visita di Papa Leone a San Marino, la conferma della disponibilità del Titano ad accogliere due famiglie di profughi palestinesi e le pressioni denunciate da Matteo Zeppa per alcune residenze. La politica italiana ed europea piange Emma Bonino, morta a 78 anni dopo una lunga malattia. Storica leader radicale, fondatrice di Più Europa, ha segnato decenni di battaglie per i diritti civili, aborto, ricerca contro la pena di morte e le mutilazioni genitali femminili. Parlamentare, commissaria europea e ministra agli esteri, fu protagonista anche nei rapporti con San Marino. Nel 2014 incontrò l'allora segretario Pasquale Valentini alla Farnesina. Cordoglio trasversale da istituzioni italiane ed europee, con un minuto di silenzio al Senato in sua memoria. Per la cronaca andiamo a Rimini, dove un 39enne di nazionalità serba senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere. L'uomo sarebbe entrato in un ristorante sul lungomare Murri dopo aver forzato la porta d'ingresso, ma è stato sorpreso dai carabinieri durante un controllo notturno. Nella perquisizione sono stati trovati arnesi da scasso e un tirapugni, poi sequestrati. Oggi il processo per direttissima. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre cambiarono gli Stati Uniti e il mondo. 19 terroristi di Al-Qaeda dirottarono 4 aerei, 2 colpirono le Torri Gemelle, 1 il Pentagono, il quarto precipitò in Pennsylvania. Morirono 2.977 persone, tra di loro anche il sammarinese Steven Giorgetti. Oggi l'America ricorda le vittime con cerimonia Ground Zero al Pentagono e al Flight 93 National Memorial. A New York saranno letti i nomi dei morti e tornerà il Tribute in Light con due fasci luminosi simbolicamente nel cielo di Manhattan. E per finire lo sport, Rally Legend 2026 si arricchisce di un altro nome di primo piano. Hyundai Motorsport sarà a San Marino con Dani Sordo sulla i20N Rally 1 in versione terra, affiancato da Patricia Sais. Dopo M Sport Ford e Lancia Corse HF cresce così la presenza ufficiale del Mondiale Rally, attesa anche per il Memorial Bettega e il trofeo Gruppo A. La 24esima edizione si correrà dall'8 all'11 ottobre con 11 prove speciali e quasi 73 km cronometrati complessivi sulle strade del Titano. E per ora dalla redazione è tutto. Restate sempre aggiornati sul nostro sito web, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
0: Ringraziamo la nostra redazione Davide per le news. Allora abbiamo detto, anche aria di Rally Legend, benissimo, c'è questo Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini che parte quest'oggi, tanti eventi li abbiamo segnalati. Tra poco noi andremo però alla Mostra del Cinema di Venezia, perché quest'anno c'è parecchia musica anche nelle colonne sonore, tanti ospiti di spessore, da Levante a Ensi a Gali. E parleremo di alcuni film che hanno fatto parecchio discutere. Ripartiamo però da lei, la protagonista dell'urban al femminile, White Girl Wasted, Anna.

Nelly Furtado, All Good Things, il 2006, anni d'oro della nazionale italiana maschile di calcio. Chissà se torneranno delle cose del genere, tipo la vittoria ai mondiali. Ma stavamo parlando della mostra del cinema di Venezia. Quest'anno parecchia musica anche fuori dalle colonne sonore tradizionali. Tra i titoli più curiosi c'è Rider, questo film di Rowan Johnson insieme a Dade, storico produttore e membro dei Linea 77, un progetto che appunto mette insieme cinema, scena musicale contemporanea. Nel cast infatti ci sono Levante, Ensi, Rosa Chemical, Johnny Marsiglia, Axos, Margherita Vicario, quindi una sorta di film da ascoltare, album da guardare, con la musica che diventa parte vera della storia. Poi a Venezia in queste ore sta facendo parlare tanto anche NASA, questo documentario sulla guerra a Gaza che ricostruisce attraverso testimonianze interne dell'esercito israeliano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi di individuazione degli obiettivi, in pratica come hanno massacrato i civili con l'intelligenza artificiale. E in sala c'era anche Gali, che ha invitato tutti a vedere il film, proiezione che si è chiusa con 25 minuti d'applausi. Abbiamo nominato tutti questi rapper, ora andiamo dai diretti interessati. In questo caso c'è Fabri Fibra con i Pinguini Tattici, Goya. Cosa so?

Smashing Pumpkins con 1979, era il 1995. Ora invece torniamo al presente, c'è Olivia Rodrigo con Stupid Song, uno dei pezzi più forti dell'album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, titolo tra l'altro autoironico ma dentro una canzone molto intensa. Per scriverla si è ispirata anche a Simple Passion, il libro che parla proprio di desiderio, ossessione amorosa. Il pubblico ha risposto bene nel Regno Unito, l'ascoltiamo. Stupid Song, Olivia Rodrigo. Ascolti i successi di

Tiziano Ferro, Senza scappare mai più, era il 2014, era l'ultima, la penultima canzone della nostra diretta. È arrivato il momento di salutarci, vi do appuntamento a domani, sarò qua anche nel pomeriggio di Radio San Marino, nel tardo pomeriggio arriverò dalle 17, poi ci ritroveremo anche domenica dalle 19 con Republic e da lunedì poi nel solito orario 13:15:30. Tanti eventi questo weekend che vi insomma faremo compagnia comunque qua da Radio San Marino, stasera con Fabrizio Moro c'è anche il MotoGP Rimini San Marino e poi domenica Palio Don Bosco. Ci sentiamo domani, vi ricordo anche stabiliamo un contatto dalle 16, ovvero tra pochissimo qua sulla radio che senti, e dalle 17 Gigi Restivo. Buon pomeriggio a tutti da Hirol, un abbraccio gigante.

0: su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
2: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
3: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
4: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
3: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
5: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
7: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
4: Congresso USL, 18 anni di sindacato, da una parte sola. Dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
5: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV, ogni giorno uno spettacolo.
6: Occorre un...
7: Dimmi.
6: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto.
7: Sì.
6: Riferito.
7: Mi rigo.
6: Che è un programma di vino. Quindi,
7: quindi
6: lo ascolto molto volentieri.
7: Va bene, ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica alle

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: Veloce interruzione per ricordarvi che tra poco che si fa?
1: Con un caldo così cosa vuoi fare?
0: Stabiliamo un contatto, il programma qui su Radio San Marino con Marco Corona.

0: ce l'abbiamo fatta ad arrivare,
1: Sì, al pelo.
0: Sono giorni che arriviamo sempre al pelo. Sono le 16.
2: Ok, già lo sai tu, dimmi se ci sei. È venerdì, quindi è Friday Day. C'è il nostro Corona. È il venerdì con lui, di solito non perdona.
3: Dai, facci sentire un attimo la sigla.
0: Esatto, questa era Irol. Questa è la nostra sigletta, cominciamo. Marco Corona è pronto a parlarti. E c'è anche Paolino. Ci sta

0: Hai detto l'altro ieri sera.
1: Quando?
0: Non volevi andare.
1: Dove?
0: Ma poi ti ha toccato il cuore.
1: Ah, sì?
0: E hai deciso di venire a festeggiare con me.
1: Ma cosa dice?
0: Le candeline erano belle. Le hai spinte insieme a me.
1: Okay.
0: Buongiorno da Marco.
2: Dio, è tornato di nuovo il buongiorno.
1: E ve lo do anch'io. Ho una buona serata se ci ascoltate in replica. Sì, perché è doppio l'appuntamento con Stabiliamo un Contatto. Potete farlo anche ogni giorno con una sigla pensata e realizzata dai siglaioli della community.

0: è veramente top, bravissima.
1: Sara, sì. E John?
2: John, vengio.
1: Scendi dal palco. Allora, insomma, con il testo del nostro sigaiolo ufficiale con una macumba, comincio ufficialmente l'appuntamento di oggi. Buona estate. So che state aspettando il sondaggione musicale, quello. Qual è stato il tormentone di questa stagione? Ma da ieri io sono diventato...
3: Marchino? Ragazzo curioso.
1: Sì, sono curioso perché intanto ho sempre l'orecchio lì, pronto ad ascoltare quello che mi succede intorno. Per esempio, come ho scritto sulla pagina Facebook, come magari qualcuno già sa, ieri sono entrato in un bar e due anziani stavano disquisendo del più e del meno, ma soprattutto del fatto che d'estate dovrebbero fare due viabilità. E io ascoltavo lì con l'orecchio, ma come due viabilità? Allora, una per chi è in vacanza, che quindi ha tutto il tempo che vuole, con calma, magari si guarda intorno mentre guida, e l'altra invece per chi lavora, che deve andare spedito sul posto di lavoro oppure lavora per strada e quindi tipo, diciamo, agenti o varie ed eventuali, e quindi hanno fatto questa proposta. Da lì è venuto fuori il sondaggione di oggi, o meglio il domandone che vi rigiriamo, cioè, secondo voi, a parte questa proposta che si potrebbe anche valutare, non è sbagliata, secondo voi cosa dovrebbero fare d'estate? E qualsiasi cosa, in generale, però esclusivamente legata a questa stagione.
4: Manda anche tu un vocale al 335 104 1027
1: e fateci sapere secondo voi cosa dovrebbero fare d'estate.

0: cosa dovrebbero fare d'estate in generale ed esclusivamente in questa stagione. Per partecipare
1: manda anche tu un vocale al 335 104 1027.
2: Allora
0: Flavio,
2: dovrebbe organizzare un ministero straordinario gestito da Marco Corona.
0: Sì.
2: Per chi dice di lavorare, ma tutto il giorno sulla poltrona. Ma e comanda lui.
0: Ma non è vero.
2: Proprio un modello, cioè dice la gente fa urtino, la gente fa urtino. E poi Marco Corone si mette sul perizoma, sul Parlamento, nella poltrona più alta, a parlare tutto il giorno sulla poltrona. Marco Corona.
0: Corona.
2: Che presidente dittatore con la poltrona.
3: Come stiamo messi? Ma sì. Male.
4: Quello che penso io, sì, è che quando si comincia a avere una certa età e si va al mare d'estate, l'ombrellone non dovrebbero più fartelo pagare. Oh. So che adesso mi odieranno in molti i gestori dei vari bagni al mare, ma a me non me ne frega niente, perché questa cosa io la penso e la dico.
0: Certo.
4: Perché finché si è giovani si fa le lucertole tutti in spiaggia, non c'è nessun problema, tanto il sole manco lo senti.
0: Brava.
4: Ma quando cominci a essere grandicello e stare tutto il giorno in spiaggia senza l'ombrellone, anzi li dovrebbero distribuire proprio, poi magari a fine giornata li ridai indietro, però
0: come
4: secondo
0: no?
4: Me sarebbe una cosa giusta.
0: Certo.
4: Dopo una certa età, cosa dici te Marco?
0: Ma io direi che sono d'accordo, il più che altro diglielo ai bagnini che sono lì dalle 6 del mattino alla sera, portare e distribuire ombrelloni gratis. Oggi invece, per quanto riguarda i messaggi che sono arrivati, lui di solito lascia il vocale, ma non ce l'ha fatta. Allora, buon pomeriggio. Di sicuro non lamentarsi del caldo, cioè d'estate lui, il nostro Davide, non vorrebbe sentirsi lamentare del caldo. Ma è caldo, non si resiste,
5: Con un caldo così cosa vuoi fare?
0: Ecco, pure
5: tanto fa caldo.
0: Però vogliamo delle proposte concrete. Intanto quella che dobbiamo valutare, cioè che d'estate dovrebbero fare due viabilità, una per chi è in vacanza e una per chi lavora. Gabri?
6: Davvero ottima la proposta per la viabilità.
0: Vedi?
6: Divisa in due.
0: Uh-huh.
6: Sarebbe veramente una cosa buona e giusta.
0: Sì, ma la tua proposta, Gabri, scusa?
6: La mia proposta invece è sapone e docce sparse in tutto il mondo mondiale.
0: Ah, sì?
6: In modo tale che non si sentano più le puzze.
0: Ah, ok, perfetto.
6: Perché va chiarito ad alcuni che il deodorante da solo non basta.
0: Ah no? Quindi non basta, cioè, mettersi il deodorante?
7: Madonna, che puzza!

0: Claudia, scusa, cosa intendi dire che quando arrivi a una certa età non riesci più a stare sotto il sole tutto il giorno con lettino e basta, ma che bisogna avere l'ombrellone gratuito? Ah. Io ho 45 anni e io ti assicuro che ancora adesso vengo al mare, se potessi anche dalla mattina alle 6, ma non riesco perché non riesco a svegliarmi prima. E ci sto anche fino alle 8 la sera e sto solo col lettino.
1: Sì.
0: Guai a prendere l'ombrellone.
1: Ecco.
0: Io non mi sento trapassata da ombrellone, anzi, non credo che lo vorrà neanche fra 5 anni, sai?
1: Certo. Io aggiungerei.
2: Anni sempre mio.
1: No, perché appunto, se volete vi lascio, vi do il numero, vi giro il numero e vi parlate tra di voi.
3: Ciao Marco, avanzo da Gradara. Ciao. Ma oggi non sono a Gradara, oggi sono a Ravenna, perché sono partito per andare a Bassano e sto fino a domenica.
1: Ah.
3: Ascolta Marco,
1: dimmi.
3: Allora, d'estate il lavoro è proibito, secondo me, quindi niente lavoro d'estate. Ciao Marco, contatto esaurito.
1: Ciao, proprio esaurito in tutti i sensi. No, perché appunto potrebbe essere anche questa una proposta, cioè d'estate non si lavora. Ora. Cioè, quindi si ozia cosa? Come faccio io tutti i giorni. Sapevo che me la sono giocata. Delia?
4: Ciao Marco.
1: Ciao.
4: Delia dalla provincia di Rimini.
1: Sì, sì,
4: oggi
1: ma...
4: ti mando un vocale direttamente dalla spiaggia.
1: Si sente.
4: Io metterei obbligatorio per tutta l'estate cappellini per tutti, perché
1: sì,
4: le ondate di caldo fanno male, ma veramente molto male.
1: L'abbiamo
4: creano
1: detto.
4: Dei danni permanenti, non indifferenti. Si vedono cose che veramente ti rendi conto che il caldo
1: certo
4: fa veramente male.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
3: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
3: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
4: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
6: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.

0: Siamo tornati qui live. Allora, volete fare una proposta, tra l'altro, per questa stagione? Cosa dovrebbero fare d'estate in generale? 335 104 1027.
1: Ciao Marco, io per fare qualcosa di molto utile per l'estate rimarrei in ambito alimentare, perché si sa che d'estate è molto importante bere e mangiare molto frutta.
0: Bravo.
1: Quindi? Io prenderei spunto da una delle indicazioni più classiche, più comuni che si danno,
0: cioè?
1: E direi che ognuno dovrebbe avere al giorno una bella porzione di sangria.
0: Giusto.
1: Poi in casi eccezionali, quando si fa molto caldo, allora aggiungiamo anche una o due birrette al giorno.
0: Ecco.
1: Gratuite.
0: Bene.
1: Ciao Marco.
0: Ciao. John,
1: dici, secondo te ho bisogno di uno bravo?
0: Sì, secondo me sì. E anche subito. C'è qualcuno in sala? Allora, sentiamo un po' anche cosa dice Sara.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Ci ho pensato tanto rispondere a questo sondaggione.
0: Ah, ok.
2: E sono giunta anche a una conclusione.
0: Bene,
2: io
0: vai.
2: Vorrei
0: che
2: d'estate i panni si stirassero da soli. Ma tutti i panni.
0: Ah.
2: Anche quelli di lino, che sono i più ignoranti da stirare, perché d'estate non è possibile mettersi lì davanti con il ventilatore puntato davanti alla faccia, perché io sono povera, quindi aria condizionata non c'è in casa. Ventilatore puntato in faccia e dai che stiri, poi ti serve quella folata di vapore e via,
0: e
2: sauna,
0: via.
2: Bagno turco. Dovrebbero inventare dei panni che si stirano da soli.
0: Da soli, una volta c'erano,
2: Questa secondo me potrebbe essere una cosa positiva.
0: Ok.
2: Solo per l'estate ovviamente, perché d'inverno stirare, per quanto si possa essere palloso, in realtà produce un bel calorino.
0: Certo. Poi mi aggiunge, testualmente Sara, si vede che sono diventato un outdoor a tutti gli effetti, No, dicevo dei panni, non so se vi ricordate la linea dei jeans.

0: non era proprio il massimo.
1: Mi signore.
0: Vabbè, dai.
2: Ciao Marco.
0: Ciao.
2: D'estate sarebbe il caso che evitare che ci fossero i famosi umarella.
0: No, dai.
2: Perché non fanno una bella fine sotto sto sole con sto caldo, potrebbe essere un po' pericoloso.
0: In generale
2: a
0: tutti, però.
2: A proposito di questo,
0: sì?
2: Potrei dedicare a tutti gli umarelli d'Italia la mazurka del vecchio che guarda i cantieri, la mazurka del vecchio che guarda i lavori, lavori in corso il super resort. Dacci un'ascoltata su un numero stile che vanno
0: ciao. Queste sono le segnalazioni musicali. Pensate se Paolo facesse il responsabile musicale di Stabiliamo un contatto. Suoneremmo così. Questa musica qua, vai!

0: cosa dovrebbero fare d'estate?
1: Sì.
0: Ho troppe idee in testa per potertele dire in troppi pochi secondi.
1: Vabbè,
0: comunque
1: vai Vale.
0: Abolire i bambini che urlano in spiaggia, abolire quelli che ti giocano vicino al lettino in spiaggia.
1: Ok.
0: Che così ti fanno venire la palla sempre addosso invece che buttarsela fra di loro.
1: Ok.
0: E soprattutto fare una pista molto grande, sì, e solo riservata ai monopattini, okay, in modo che non rompano più i coglioni in mezzo alla strada.
1: Okay?
0: Ok. Ciao ciao.
2: Sono Lanto.
1: Ciao Lanto.
2: Guarda, io renderei obbligatorio d'estate nel pacchetto spiaggia, ombrello, lettino,
1: mm-hmm,
2: un bel massaggino,
1: sì,
2: una merendina giornaliera,
1: oh,
2: e una bella canzoncina.
1: Sì.
2: Così, un pacchetto unico e super.
1: Certo.
2: Sarebbe la gioia della mia vita.
1: Ah, ok.
2: Una vera vacanza.
1: Una vera vacanza.
2: Ciao,
1: vedi,
2: a tutti.
1: Ciao.
3: Buon pomeriggio. Allora, io proporrei,
1: Antonio,
3: alla regione Emilia-Romagna o anche altre regioni che si,
1: sì,
3: affacciano sul mare.
1: Vai.
3: Che propongono di fare una tessera settimanale da poter scaricare e usufruire in tutti i bar qualsiasi dove si trovano.
1: Mm-hmm.
3: Una tessera appunto settimanale, due aperitivi al prezzo di uno.
1: Ah.
3: Mi sembra una simpatica idea, no?
1: Candidati.
3: Vabbè, dai, tanto le ciance, contatto stabilito a Milano e. Poi, ciao Marco, cos'è che beviamo? Dai, offrimi un aperitivo.
1: Tu hai già bevuto e si sente.
4: Ed eccomi qui direttamente al mio pianeta, risponditi a sondaggione che in estate dovrebbero dare gratis dei bei calmanti perché c'è troppa gente agitata, troppa gente nervosa, non si,
1: sì,
4: può fare battute che dopo si arrabbiano e non capiscono che è una battuta. Quindi dei bei calmanti, delle belle tisane,
1: certo,
4: che ti fanno rilassare.
1: Okay.
4: Mi senti solo dalla testa, quindi con qualche bella tisana e un po' di relax, tutto si mette a posto. E adesso invece andiamo in giro per l'Italia a conoscere i paesi d'Italia,
1: sì,
4: questa cartolina.
1: Cartolina, vai.
4: Mangia, mangia, che buono. Sì, ma sono pieno. Ma dai, su, mangia, che buono. Lo so, lo so. Appena. Dai, dai, mangia, mangia, mangia.
1: Ma dove siamo?
4: Abbiate grasso. Ciao, alla prossima.

0: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
0: Io in estate cercherei di aumentare le postazioni per l'acqua gratuita delle belle fontanelle un po' ovunque.
1: Giusto.
0: A cui tutti possono accedere.
1: Brava.
0: E però per contro aumenterei di 5 volte la bolletta quelli che non si lavano, non usano il sapone, insomma, dove passano li senti.
1: Eh sì.
0: È presente?
1: Come no? Certo. No, non guardare me perché io non c'entro. Vedi proprio le mosche, capito, intorno e lì capisci che forse il deodorante se lo sono dimenticato.
2: Contatto stabilito dalla Chiara e io penso che d'estate in particolare dovrebbero fare il microonde. Dovrebbero fare scusate, dovrebbero fare per ogni lavoratore stagionale che si fa un mazzo di 5, 6, 7, 8 ore,
1: sì.
2: Dovrebbe avere, diciamo, diritto gratuito a un'ora di spa come e quando vuole. Ci vorrebbe questa cosa per noi poveri esseri umani dai piedi fracassati. Ciao.
1: Ciao. Solo i piedi fracassati o qualcos'altro? Vabbè, mi viene in mente qualcos'altro.
3: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara. Guarda, io non ho idee chiarissime. Io
1: Vai.
3: Vorrei che in estate, quando si fa la fila per andare in banca, per andare dal fruttivendolo,
1: sì,
3: alle bancarelle del mercato, no? Che tu devi aspettare la fila perché c'è gente prima di te. E quindi sarebbe bellissimo se avessimo un dispenser, che potrebbe essere un dispenser di bibite fresche, aperitivo, tipo uno spritz, una caipirosca, un tè freddo a piacimento.
1: Sì,
3: io
1: sì,
3: l'avevo richiesto al mio fruttivendolo,
1: ma
3: lui giustamente mi ha risposto, ma te lo devo pagare io, e quindi mutua, passa lo spritzino in attesa di fare la spesa e siamo tutti più contenti.
1: Certo.
3: Madonna, che caldo,
4: che spettacolo.
1: Di proposito, sì.
5: Giacomo è Muradore de Ravenna, patrimonio dell'umanità, e di stabiliamo un contatto.
1: Eh già, sentiamolo.
6: Oi Marco, ma da una vita proprio un cazzo da fe, invece che studiarti queste domande qui.
1: Ah beh, la domanda di oggi.
6: Vabbè, dai. Comunque casco quasi a fagiolo, perché proprio riguardo una cosa che ho visto ieri. Io solo in estate vieterei certi abbigliamenti che ti fanno venire, mi fanno schiumare solo a vederlo.
1: Cioè, tipo,
6: per dirne uno, voi donne mi spiegate come fate ad andare in giro con i stivali di pelle al ginocchio? Ho visto uno anche ieri.
1: Davvero?
6: Dentro la coppa.
1: Ah, fa la spesa proprio.
6: Fare gli stivali di pelle al ginocchio.
1: È il luogo ideale.
6: Ci sono più di 30 gradi.
1: Ma
6: che cavolo ci si formerà là dentro alla fine?
1: Le anguille.
6: Io spero che porti calzini almeno.
1: Perché?
6: Ho solo pensiero di cosa ci si possa far formare là dentro con gli stivali. Comunque è quella cosa lì. Io solo in estate vieterei certi abbigliamenti che ti fanno solo venire caldo a vederli.
1: Sì, ok.
6: E a proposito di anziani.
1: Sì.
6: Visto che ho parlato di vecchietti che discutevano.
1: È vero.
6: Barzelletta,
1: vai.
6: Due vecchietti amici da tantissimi anni che tutti i giorni si trovavano sta panchina sul parco.
1: E
6: uno dei due fa l'altro.
1: Vai.
6: Oi Luigi, cosa c'è? Guarda che c'hai la bottega dei pantaloni aperta.
1: Lascia stare. Come lascia
6: stare? Sto facendo un esperimento.
1: Che esperimento, scusa.
6: Sì, perché ieri mi sono dimenticato il collo della camicia slacciato. E la sera c'avevo un collo che era duro. Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Sì, ma prima che arrivi il sabato c'è anche il venerdì, che insomma brutto brutto non è, no? Noi siamo ben contenti di vivere questo inizio di fine settimana, che sembra quasi una contraddizione, ma questo è. Amici, ben trovati a tutti, soprattutto cari amiche di Radio San Marino. Un saluto anche a Marco che mi ha preceduto un istante fa, e adesso chi c'è? C'è Gigi Restivo, insomma, se mi fa piacere. Io sono qua, non mi sposto. Mi pagano per questo, soprattutto per farvi compagnia e per farvi veramente preparare al mood del fine settimana, che poi sarà ancora più bello perché c'è il sole, è tornato, ma si sta bene ed è una cosa che apprezziamo maggiormente. Vedete, le cose si apprezzano, anche le piccole cose, quando ci vengono a mancare. Abbiamo sofferto un'estate intera, adesso ci possiamo veramente permettere un fine settimana con tutti i crismi, quindi cominciamo già a pensare quello che possiamo fare. È una bella passeggiata, una sagra, qualcosa di divertente, vedremo insieme. Intanto vogliamo cominciare con una persona che è super positiva, ci fa una tenerezza pazzesca, c'è Saif, partiamo con lui.
2: Estate.

Cardigans, la deliziosa La Fool, pazzi d'amore, 17.08 amici, no, pazzi per la musica sicuramente, e dobbiamo parlare comunque di Sanremo. Dici, sarà febbraio dell'anno prossimo, manca tanto, diversi mesi, ma naturalmente il Toto Festival è già partito, non tanto per i partecipanti, forse quello è un po' troppo presto, però De Martino, insomma, si sta impegnando parecchio perché avrà questo duplice ruolo, cioè di conduttore ma anche di direttore artistico. E pare che abbia intenzione di dare al festival proprio un'impronta molto particolare, con delle presenze magari un po' meno scontate. E siccome noi siamo già in possesso di alcuni rumors, direi che fra poco apriremo questa piccola pagina e sveleremo il nome che sta facendo discutere già parecchio. Forse non ci arriverete mai, forse. Intanto sentiamoci Siena Spyro. Anche a lei ce la vedrei però lì, eh?

0: West End Disco con The Sun. Abbiamo festeggiato il ritorno del sole dopo questa seppur breve parentesi di ieri e l'altro ieri, diciamo così, ma è un sole che non fa male, che ci fa piacere vivere, diciamo così. Era comunque una canzone di un'estate, quella del 2013, pensa un po'. No, invece noi non solo stiamo nel presente, ma ci proiettiamo in avanti e parliamo, come detto prima, di Sanremo, perché De Martino vuole fare le cose per bene con queste indiscrezioni che stanno girando. E sapete qual è il nome più non solo improbabile, ma sicuramente il più curioso? È quello di Tony Pitoni, no? Avete capito di chi sto parlando? E c'è la possibilità della sua presenza almeno in una delle serate o tutte quante, quindi non si parla di partecipante, anche perché una canzone del festival di Tony Pitoni è abbastanza improbabile anche quella, però come disturbatore potrebbe essere interessante, no? Questa invece potrebbe essere curiosa come idea. Vediamo, pare che l'abbia conosciuto il buon De Martino durante un suo concerto, parentesi, è stata un'estate pazzesca per lui, perché ha fatto sold out praticamente dovunque, insomma, e vediamo un po'. Sanremo potrebbe essere un altro passaggio importante, dove però è stato intravisto l'anno scorso, sicuramente ricorderete, una copartecipazione, e questa una. Ma noi siamo anche in possesso di qualche altra novità che invece riguarda, forse più probabile, una presenza femminile molto bella, molto seducente, cioè quella di Eleonora Incardona. Secondo il retroscena avrebbe piacere di essere sul palco dell'Ariston, e quindi chissà che De Martino, insomma, non la chiami, non la investa di questa possibilità. Ora stiamo ovviamente sul piano delle non conferme, però la direzione che ha preso sembra interessante. Mi pare di capire che voglia dare un'impronta un po' più televisiva, ecco, molto più ironica, molto più contemporanea. Ancora non sappiamo quello che vedremo sul palco, chi vedremo soprattutto, ma sicuramente qualcosa di interessante ci sa, e già fa parlare di sé, e questo è fondamentale. Però Tony Pitoni disturbatore, potrebbe essere interessante. Sentiamoci Olly adesso.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio San Marino.

I Coldplay, Speed of Sound. Allora, fra poco, ve lo dico, avremo una novità italiana pazzesca, perché ormai con settembre c'è un fiorire di musica italiana nuova di zecca. Il venerdì è la classica giornata delle novità, però anche questa, insomma, la sentiamo non da moltissimo e ci intriga molto perché è una collaborazione particolare, un DJ, Martin Garrix, e niente po' di meno che U2, Fireflies.

0: Eccoli qui, Martin Garrix, U2, Fireflies. La sorpresa di cui accennavo prima in maniera un po' sibillina è l'uscita della nuova canzone di Elisa, che tra l'altro è l'anticipazione dell'album che arriverà più avanti a novembre. Intanto vi dico che l'ha scritto lei con la produzione di Dardust, e questo in genere promette bene. Parte dall'immagine molto particolare, sapete, dell'antica arte giapponese di riparare gli oggetti di ceramica mettendo in evidenza le fratture. Ecco, si chiama Kintsugi ed è proprio questo il titolo della canzone di Elisa che ci sentiamo.
1: Ascolti i successi di

0: dimentica.
1: Che bella questa immagine, questa idea che le crepe non sono qualcosa che dobbiamo nascondere, invece fanno parte della nostra storia. Elisa ha sempre questa voglia di fare vedere le sue fragilità, le esperienze che poi ovviamente lasciano le cicatrici, esattamente come nella pratica, nell'arte del kintsugi, che permette appunto di trasformare le cose rotte con dei piccoli aggiustamenti in qualcosa di nuovo, addirittura di più prezioso. Amici, avremo modo di sentirla con attenzione, perché è una cosa che riguarda un po' tutti, e poi con la grazia di Elisa acquisisce sempre una cosa diversa, un'immagine diversa. Intanto novità e adesso Summer Compilation. In arrivo Merck & Cremont e Serena Brancale dei Colors con Partenope, il grande George Michael di Too Funky. Incominciamo con Daddy Yankee, con calma.

E ogni volta che sentiamo Too Funky mi viene da pensare a quanto fosse avanti George Michael, perché qui siamo nel 1992, pensate, ma quella produzione con questo ritmo, questo modo di stare dentro la musica, insomma, sono assolutamente attuali. George Michael aveva questa capacità incredibile di prendere quello che arrivava dalla dance, dall'elettronica, dal pop, però poi lo trasformava in qualcosa di diverso, di elegante, di sofisticato, fantastico. E poi c'è lui, molto attento anche all'immagine, c'è questo video che, se vi ricordate, insomma, girava attorno a lui, insomma. Too Funky secondo me è uno di quei pezzi che ti ricordano quanto George Michael avesse già capito molte cose, insomma, dove stava andando il pop prima di molti altri. Che meraviglia.

0: Torniamo a una di quelle canzoni che appena arrivano fanno subito pensare agli anni Ottanta. C'è Belinda Carlisle con questo successo enorme. Lei tra l'altro arrivava dalla band femminile delle Go-Go's, chissà che se le che ricorda. Insomma, questo singolo però riuscì a farle costruire una bellissima carriera da solista. E allora sentiamocela, Heaven is a Place on Earth.
1: Rivivi insieme a noi

0: musica delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Qualche istante alle 6 di sera, amici di questo venerdì, da vivere bene, con piacevolezza, perché chi più chi meno avete chiuso insomma la situazione lavorativa per oggi o addirittura per la settimana. Quindi siamo pronti per abbracciare il weekend e noi vi diamo, speriamo, gli input giusti. Intanto c'è ancora, io sono Gigi e cambieremo fra poco completamente atmosfera a proposito, perché tra un paio di settimane ci sarà un matrimonio che farà sicuramente parlare parecchio. E sapete, Damiano, David, Dove Cameron, ecco, abbiamo delle novità anche in questo senso. Tra pochissimo.

Le dolci malinconie di Federico Zampaglione, sapete che lui ce l'ha brevettate, no? Le protegge giustamente, l'avrà assicurata Lloyd di Londra. La descrizione di un attimo, a proposito di attimi, cambiamo atmosfera perché lo dicevo prima, fra un paio di settimane, perché più o meno questa dovrebbe essere la data, dovrebbe avvenire questo matrimonio di cui tanto si parla, no? Quello tra Damiano David e Dove Cameron. Ed eccoci qua, la data sarebbe quella del 25 di settembre. Location molto particolare, ovviamente la cartolina, il Rosewood Hotel di Castiglion del Bosco, si trova nel cuore della Val d'Orcia, un posto veramente molto esclusivo, no? Ecco, proprio per tenere forse lontano un po' di paparazzi, ci riuscirà? Non lo so. Però sarà altrettanto curioso anche il mix delle due famiglie, perché vi faccio capire, da una parte c'è Dove che è americana, dall'altro Damiano con tutta la sua bella famiglia romana. E pare che proprio lei abbia scherzato proprio sull'idea di trovarsi davanti a questo esercito di parenti italiani, classico logo comune, no? Ecco, per il matrimonio Dove dovrebbe indossare, due punti, vi dico subito che non ne capisco niente, abito di alta moda firmato da un importante brand italiano, non si capisce, non si sa quale evidentemente, però sarà un piccolo omaggio al paese del futuro marito. Insomma, ci siamo, questa è l'unica realtà. Damiano e Dove stanno per dire yes, e stavolta sembra proprio che il rock italiano, ma anche un po' di Hollywood, abbiano scelto la Toscana. Vi aspettiamo però qui a San Marino poi.

Allora, qui veramente mi si gioca un brutto scherzo, perché il titolo di questa canzone è Chilometrico. Ci vogliamo provare, però è bellissima. Intanto loro sono i Manic Street Preachers, che già mi mette alla prova. Il titolo invece è If You Tolerate This, Your Children Will Be The Next, che poi, insomma, al di là di questa sciocchezza, una canzone bellissima con un testo importante, è di quelli proprio profondi. Qualche volta lo raccontiamo. Non oggi, non stasera, perché venerdì abbiamo voglia semplicemente di stare leggeri, leggeri, leggeri. Anzi, non ho ricordato i WhatsApp, dai, e così ci scambiamo un po' di impressioni di settembre. Questa è una citazione. 335 104 1027 e, come dice il buon Marco Corona, stabiliamo un contatto anche a quest'ora della sera. E perché, insomma, qualcuno ha dei programmi interessanti, cominciano a spuntare le prime iniziative, mettiamo un po' di virgolette, autunnali in giro nel territorio, per cui se qualcuno ne conosce alcune, magari sta partecipando attivamente all'organizzazione, fatecelo sapere, perché insomma ne parliamo molto volentieri, entriamo insieme a voi nel territorio e lo facciamo vivere, insomma. 335 104 1027. L'estate ha suonato tantissimo questa dei Pinguini Tattici Nucleari.

l'intensità di questa canzone è sempre sempre attuale. Lui è Hozier, Take Me to Church. Tra l'altro ricorderete un video particolarmente significativo, però come abbiamo già detto più volte, il weekend noi già lo propiziamo, perché chi parte bene poi sicuramente se lo gode di più. E noi come facciamo? Con la musica. E questa è la nostra ricetta magica, quella di Radio San Marino. Questa è Another Talk to You.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno.

0: Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
2: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamur ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
3: Congresso USL, 18 anni di sindacato, da una parte sola. Dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
6: Certo che non me l'aspettavo affatto invece un altro spettacolo, quello di trovare due artisti, sì giovani ma fondamentalmente diversi, sia per estrazione geografica, non soltanto, insomma, fuori segreto, Geolier, questa volta mi duetta niente poco di meno che con Achille Lauro. Che cosa ne potrà venire fuori? Qualcosa di urban? Qualcosa di molto più strappato? Non lo so, intanto la curiosità è veramente tanta, sapete che c'è? Che lo ascoltiamo insieme, si chiama Per noi, Geolier e Achille.
7: Ascolti su

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335-104-1027. 335-104-1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale. 335-104-1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Che bella serata, manchiamo solo noi, quindi stabiliamo un contatto rewind, arriviamo tra poco, in questo momento sono le 20.

0: Rewind.
1: Ok, già lo sai tu, dimmi se ci sei. È venerdì, quindi è Friday Day. C'è il nostro Corona. È il venerdì con lui, di solito non perdona.
2: Dai, facci sentire un attimo la sigla.

0: Me l'hai detto l'altro ieri sera.
1: Quando?
0: Non volevi andare.
1: Dove?
0: Ma poi ti ha toccato il cuore.
1: Ah sì?
0: E hai deciso di venire a festeggiare con me.
1: Ma cosa dice?
0: Le candeline erano belle. Le spinte insieme a me.
1: Ok.
0: Buongiorno da Marco Roma.
2: Oh, Dio, è tornato di nuovo il buongiorno.
1: E ve lo do anch'io. Ho una buona serata se ci ascoltate in replica. Sì, perché è doppio l'appuntamento con Stabiliamo un Contatto. Potete farlo anche ogni giorno con una sigla pensata e realizzata dai siglaioli

0: lei è veramente top, bravissima.
1: Sara sì. E John?
2: John, ben giù.
1: Scendi dal palco. Allora, insomma, con il testo del nostro sigaiolo ufficiale con una macumba, comincio ufficialmente l'appuntamento di oggi. Buona estate. So che state aspettando il sondaggione musicale, quello. Qual è stato il tormentone di questa stagione? Ma da ieri io sono diventato...
3: Marchino? Ragazzo curioso.
1: Sì, sono curioso perché intanto ho sempre l'orecchio lì, pronto ad ascoltare quello che mi succede intorno. Per esempio, come ho scritto sulla pagina Facebook, come magari qualcuno già sa, ieri sono entrato in un bar e due anziani stavano disquisendo del più e del meno, ma soprattutto del fatto che d'estate dovrebbero fare due viabilità. E io ascoltavo lì con l'orecchio, ma come due viabilità? Allora, una per chi è in vacanza, che quindi ha tutto il tempo che vuole, con calma, magari si guarda intorno mentre guida, e l'altra invece per chi lavora, che deve andare spedito sul posto di lavoro oppure lavora per strada e quindi tipo diciamo agenti o varie ed eventuali, e quindi hanno fatto questa proposta. Da lì è venuto fuori il sondaggione di oggi, o meglio il domandone che vi rigiriamo, cioè secondo voi, a parte questa proposta che si potrebbe anche valutare, non è sbagliata, secondo voi cosa dovrebbero fare d'estate? E qualsiasi cosa, in generale, però esclusivamente legata a questa stagione.
4: Manda anche tu un vocale al 335 104 1027
1: e fateci sapere secondo voi cosa dovrebbero fare d'estate.

0: cosa dovrebbero fare d'estate in generale ed esclusivamente in questa stagione. Per partecipare
1: manda anche tu un vocale al 335 104 1027.
2: Allora
0: Flavio,
2: dovrebbe organizzare un ministero straordinario gestito da Marco Corona.
0: Sì.
2: Per chi dice di lavorare, ma tutto il giorno sulla poltrona. Ma non manda lui.
0: Ma non è vero.
2: Proprio un modello, cioè dice la gente fa urtino, la gente fa urtino. E poi Marco Corone si mette sul perizoma, sul Parlamento, nella poltrona più alta a parlare tutto il giorno sulla poltrona. Marco Corona.
0: Corona.
2: Che presidente dittatore con la poltrona.
3: Come stiamo messi? Male.
4: Quello che penso io è che quando si comincia ad avere una certa età e si va al mare d'estate, l'ombrellone non dovrebbero più fartelo pagare. So che adesso mi odieranno in molti i gestori dei vari bagni al mare, ma a me non me ne frega niente, perché questa cosa io la penso e la dico.
0: Certo.
4: Perché finché si è giovani si fa le lucertole tutti in spiaggia, non c'è nessun problema, tanto il sole manco lo senti.
0: Brava.
4: Ma quando cominci a essere grandicello e stare tutto il giorno in spiaggia senza l'ombrellone, anzi li dovrebbero distribuire proprio, poi magari a fine giornata li ridai indietro, però
0: Come secondo me
4: sarebbe una cosa giusta. Certo. Dopo una certa età, cosa dici te Marco?
0: Ma io direi che sono d'accordo, il più che altro diglielo ai bagnini che sono lì dalle 6 del mattino alla sera, portare e distribuire ombrelloni gratis. Oggi invece, per quanto riguarda i messaggi che sono arrivati, lui di solito lascia il vocale, ma non ce l'ha fatta. Allora, buon pomeriggio. Di sicuro non lamentarsi del caldo. Cioè, d'estate, lui, il nostro Davide, non vorrebbe sentirsi lamentare del caldo. Ma è caldo, non si resiste,
5: Con un caldo così cosa vuoi fare?
0: Ecco, pure
5: tanto fa caldo.
0: Però vogliamo delle proposte concrete. Intanto quella che dobbiamo valutare, cioè che d'estate dovrebbero fare due viabilità, una per chi è in vacanza e una per chi lavora. Gabri?
6: Davvero ottima la proposta per la viabilità.
0: Vedi?
6: Divisa in due.
0: Uh-huh.
6: Sarebbe veramente una cosa buona e
0: giusta. Sì, ma la tua proposta, Gabri, scusa?
6: La mia proposta invece è sapone e docce sparse in tutto il mondo mondiale,
0: sì.
6: In modo tale che non si sentano più le puzze.
0: Ah, ok, perfetto.
6: Perché va chiarito ad alcuni che il deodorante da solo non basta.
0: Ah no? Quindi non basta, cioè, mettersi il deodorante?
7: Madonna, che puzza!

0: Claudia, scusa, cosa intendi dire che quando arrivi a una certa età non riesci più a stare sotto il sole tutto il giorno con lettino e basta, ma che bisogna avere l'ombrellone gratuito? Ah. Io ho 45 anni e io ti assicuro che ancora adesso vengo al mare, se potessi anche dalla mattina alle 6, ma non riesco perché non riesco a svegliarmi prima. E ci sto anche fino alle 8 la sera e sto solo col lettino.
1: Sì.
0: Guai a prendere l'ombrellone.
1: Ecco.
0: Io non mi sento trapassata da ombrellone, anzi, non credo che lo vorrà neanche fra 5 anni, sai?
1: Certo. Io aggiungerei.
2: Anni semperini.
1: No, perché appunto, se volete vi lascio, vi do il numero, vi giro il numero e vi parlate tra di voi.
3: Ciao Marco, avanzo da Gradara. Ciao. Ma oggi non sono a Gradara, oggi sono a Ravenna, perché
1: Ravenna?
3: Sono partito per andare a Bassano e sto fino a domenica.
1: Ah.
3: Ascolta Marco,
1: dimmi.
3: Allora, d'estate il lavoro è proibito, secondo me, quindi niente lavoro d'estate. Ciao Marco, contatto esaurito.
1: Ciao, proprio esaurito in tutti i sensi. No, perché appunto potrebbe essere anche questa una proposta, cioè d'estate non si lavora. Lavora. Cioè, quindi si ozia, cosa? Come faccio io tutti i giorni. Sapevo che me la sono giocata. Delia?
4: Ciao Marco.
1: Ciao.
4: Delia dalla provincia di Rimini.
1: Sì,
4: oggi ti mando vocale direttamente dalla spiaggia.
1: Si sente.
4: Io metterei obbligatorio per tutta l'estate cappellini per tutti, perché
1: sì,
4: le ondate di caldo fanno male, ma veramente molto male.
1: L'abbiamo
4: creano
1: detto.
4: Dei danni permanenti, non indifferenti. Si vedono cose che veramente ti rendi conto che il caldo
1: certo
4: fa veramente male.

0: Siamo tornati qui live. Allora, volete fare una proposta, tra l'altro, per questa stagione? Cosa dovrebbero fare d'estate in generale? 335 104 1027.
1: Ciao Marco, io per fare qualcosa di molto utile per l'estate rimarrei in ambito alimentare, perché si sa che d'estate è molto importante bere e mangiare molto frutta.
0: Bravo.
1: Quindi? Io prenderei spunto da una delle indicazioni più classiche, più comuni che si danno,
0: cioè?
1: E direi che ognuno dovrebbe avere al giorno una bella porzione di sangria.
0: Giusto.
1: Poi, in casi eccezionali, quando si fa molto caldo, allora aggiungiamo anche una o due birrette al giorno.
0: Ecco.
1: Gratuite.
0: Bene.
1: Ciao Marco.
0: Ciao John.
1: Dici, secondo te ho bisogno di uno bravo?
0: Sì, secondo me sì. E anche subito. C'è qualcuno in sala? Allora, sentiamo un po' anche cosa dice Sara.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Ci ho pensato tanto
0: per
2: rispondere a questo sondaggione.
0: Ah, ok.
2: E sono giunta anche io a una conclusione.
0: Bene,
2: io
0: vai.
2: Vorrei
0: che
2: d'estate i panni si stirassero da soli. Ma tutti i panni.
0: Ah.
2: Anche quelli di lino, che sono i più ignoranti da stirare, perché d'estate non è possibile mettersi lì davanti con il ventilatore puntato davanti alla faccia, perché io sono povera, quindi l'aria condizionata non c'è in casa. Ventilatore puntato in faccia e dai che stiri, poi ti serve quella folata di vapore, e via,
0: e
2: sauna,
0: via.
2: Bagno turco. Dovrebbero inventare dei panni che si stirano da soli.
0: Da soli, una volta c'erano,
2: Questa secondo me potrebbe essere una cosa positiva.
0: Ok.
2: Solo per l'estate, ovviamente, perché d'inverno stirare, per quanto possa essere palloso, in realtà produce un bel calorino.
0: Certo. Poi mi aggiunge, testualmente, Sara, si vede che sono diventato un outdoor a tutti gli effetti, No, dicevo dei panni, non so se vi ricordate la linea dei jeans e di camice della Levi's, messaggio promozionale della Levi's, che avevano già la piega e non si spiegazzavano mai. Quant'è che sono durate? Cioè, perché ce l'avevano comunque intrisa la piega e non era proprio il massimo.
3: Mi signore.
0: Vabbè, dai.
4: Ciao Marco.
0: Ciao.
4: D'estate sarebbe il caso che? Evitare che ci fossero i famosi umarella.
0: No, dai.
4: Perché non fanno una bella fine sotto sto sole con sto caldo? Potrebbe essere un po' pericoloso.
0: In generale,
4: a
0: tutti però.
4: A proposito di questo,
0: sì?
4: Mi potrei dedicare a tutti gli umarell d'Italia: la mazurka del vecchio che guarda i cantieri, la mazurka del vecchio che guarda il lavoro, lavoro in corso, il supervisor. Dacci un'ascoltata su una numero steel che vanno a
0: coprire. Ok.
4: Ciao.
0: Ciao.
4: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Queste sono le segnalazioni musicali. Pensate se Paolo facesse il responsabile musicale di Stabiliamo un contatto. Suoneremmo così. Questa musica qua, vai!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare, no.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Giulia e Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare, non scherzare.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalzo ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.